mafambiro emigwagwa. Ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akatarisa nemafambiro akanaka emigwagwa. Kuitira kuti tirasaona.

makumyabiri misesa na misere atelos horas 28 minutos ndobika olifa mutokwezi nyanga enzo imoya yango gurundera kuti nyanga enzo munikumbira ino imoya vanessa ishi chute ipa radio musambike misere urojesele manika vamo studio mchibojo.